0: in the ocean.
1: Svena spaja Balkan International.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il